0: Dimmelo.
1: ventiquattro ore al giorno. sette giorni a settimana. duecentosessantacinque giorni all'anno. Meda FM, sempre a sua companhia.